0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: la radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
1: My love, get a little closer. This one's your

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 8.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Nel giorno della scadenza della tregua tra Stati Uniti e Iran, Teheran annuncia un'intesa con l'Oman sulla mappa delle rotte di transito per consentire la riapertura dello stretto di Hormuz. Donald Trump ha però minacciato Muscat: se l'Oman si mette di mezzo, li bombarderemo senza pietà. La scadenza dei 2 mesi di tregua, iniziata il 17 giugno, non è stata prorogata. Trump e Teheran la considerano comunque irrilevante, mentre i colloqui restano fermi. Nel frattempo l'inviato americano Jared Kushner ha incontrato a Gerusalemme Benjamin Netanyahu per discutere del piano di cessate il fuoco sostenuto da Trump. Kushner ha definito molto cordiale l'incontro con Hamas, pur sottolineando la necessità di verificare con azioni concrete la volontà del gruppo di raggiungere un accordo. Netanyahu ha chiesto come primo passo la consegna delle armi di Hamas alla Forza Internazionale di Stabilizzazione a Gaza sotto supervisione americana. Nei prossimi giorni gli atti dell'arresto di Walter Lavitola arriveranno al Tribunale del Riesame di Roma, chiamato a decidere sulla sua scarcerazione. La difesa annuncia nuove precisazioni da parte dell'ex faccendiere, che avrebbe escluso un accordo preventivo per l'attentato a Sigfrido Ranucci. L'avvocato Arturo Cola sostiene inoltre che Lavitola avrebbe avvertito il giornalista dei rischi che correva già il 7 settembre, oltre un mese prima dell'attentato. Il legale ha annunciato dichiarazioni spontanee per chiarire alcuni passaggi contestati dal GIP. Lavitola intanto resta in carcere. In chiusura il calcio, la FIFA ha licenziato il direttore operativo Kevin Lamour. Il dirigente aveva criticato duramente il progetto di Gianni Infantino, poi ritirato per vendere agli investitori parte dei diritti dei mondiali. Lamour aveva denunciato un piano elaborato in segreto e senza un adeguato confronto con i vertici e gli organismi del calcio. La FIFA ha comunicato che il rapporto di lavoro è terminato il 17 agosto, ringraziando Lamour per i 2 anni di servizio. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: La dermatite atopica. Prevenzione con shampoo medicato. Problemi dermatologici a carattere pruriginoso sono frequenti nel cane, come l'allergia da pulci, l'allergia alimentare, l'allergia da contatto e la dermatite atopica. Quest'ultima è causata da aeroallergeni, acari della polvere di casa e delle derrate alimentari, pollini di erbacee infestanti, di graminacee selvatiche, di alcuni alberi, eccetera, che possono penetrare nell'organismo del cane prevalentemente proprio attraverso la cute. Un chiaro sollievo si manifesta già con la shampoterapia per ridurre la componente infiammatoria e il sintomo prurito e per allontanare gli allergeni della cute. Nel caso della dermatite atopica, uno shampoo medicato, oltre all'azione antinfiammatoria, antipruriginosa e detergente, ha nella sua composizione principi attivi che possono contribuire a ricreare un adeguato

0: fate a protezione della pelle, limitando in tal modo la penetrazione degli areoallergeni. Nelle dermatiti, caratterizzate da intenso prurito, l'azione antinfiammatoria dello shampoo risulta particolarmente utile nelle prime settimane, al fine di minimizzare tale sintomo, in attesa che una terapia sistemica eserciti la sua azione. È importante sempre chiedere consiglio al proprio veterinario.
1: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

Biovet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biovet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Arrivo di un nuovo cane in casa. Piccoli consigli. Non dare mai per primo il cibo all'ultimo arrivato. È preferibile, inizialmente, somministrare i pasti in stanze diverse per evitare possibili conflitti. Eventuali contrasti potrebbero insorgere se l'amico uomo manifestasse maggior interesse verso l'ultimo arrivato. Non trascurare il pet arrivato per primo. L'arrivo del nuovo pet non deve sconvolgere la vita del precedente. Non lasciarli soli nei primi tempi, almeno fino a quando non è sicuro che il primo abbia accettato il secondo. Quando i familiari rientrano a casa, devono salutare prima il primo arrivato e dopo il secondo. Le gerarchie vanno rispettate.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Radio Viavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: Il canto delle balene. Le balene megattere sono in grado di emettere suoni simili ad un canto, che è particolarmente frequente nel periodo della riproduzione, quando il maschio è in competizione per le femmine. Secondo studiosi nordamericani, l'emissione di questo canto non si limita al periodo della riproduzione, ma si ha anche quando le megattere vanno a caccia. I ricercatori hanno tenuto sotto osservazione 10 megattere nelle acque costiere lungo l'Antartide occidentale nel corso di un anno. Tramite ventose attaccate alle balene, hanno utilizzato multisensori non invasivi ed è stato possibile registrare i movimenti subacquei ed i vocalizzi emessi durante la stagione riproduttiva, ma anche in altre occasioni, come ad esempio mentre scortavano la prole lungo le rotte migratorie. Le ragioni del canto non sono ancora del tutto comprese, ma appare chiaro che il canto nelle zone di riproduzione è molto diverso in quanto a durata e struttura rispetto a quello emesso in altri luoghi e circostanze.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: Are you ready?

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Diabet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 9:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. L'inviato speciale statunitense per il Medio Oriente, Jared Kushner, ha definito molto cordiale l'incontro con Hamas, pur sottolineando la necessità di verificare con azioni concrete la volontà del gruppo di raggiungere un accordo. Il premier israeliano Netanyahu ha chiesto come primo passo la consegna delle armi di Hamas alla Forza Internazionale di Stabilizzazione a Gaza sotto supervisione americana. Israele e il Board of Peace hanno concordato che il disarmo e la smilitarizzazione della striscia dovranno essere completati prima della ricostruzione. Resta il contrasto sulla roadmap per il cessate il fuoco, accettata da Hamas ma respinta da Israele, che chiede il disarmo completo prima di ogni ritiro dalla striscia. La Russia ha riferito di aver respinto un attacco con 620 droni ucraini diretti contro Mosca e la regione della capitale, con 180 droni distrutti. Il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, ha definito l'episodio il più grande tentativo di attacco con droni contro la capitale degli ultimi 2 anni. Nella regione di Mosca, 3 persone, tra cui una bambina di 10 anni, sono rimaste ferite dalla caduta di un drone e dai detriti. A Roma è caccia il responsabile dell'omicidio di Raimon Agheigi, 24 anni, ucciso a colpi di pistola nel quartiere di Tor Sapienza. Il giovane sarebbe stato chiamato per nome prima di essere raggiunto da 3 colpi, uno dei quali mortale. Soccorso dal 118, è stato rianimato 3 volte prima di morire in ospedale. La polizia sta acquisendo le immagini delle telecamere e ascoltando i testimoni. La procura non esclude un regolamento di conti legato allo spaccio di droga. Tennis: Flavio Cobolli si è qualificato per gli ottavi di finale dell'ATP di Cincinnati, ultimo Masters 1000 prima degli US Open. Il 24enne romano, numero 7 del seeding, ha piegato il belga Alexander Bloks 7-5, 4-6, 7-5. Oggi torna in campo Lorenzo Musetti, anche egli

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 10:03.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. L'inviato speciale statunitense per il Medio Oriente, Jared Kushner, ha definito molto cordiale l'incontro con Hamas, pur sottolineando la necessità di verificare con azioni concrete la volontà del gruppo di raggiungere un accordo. Il premier israeliano Netanyahu ha chiesto come primo passo la consegna delle armi di Hamas alla Forza Internazionale di Stabilizzazione a Gaza sotto supervisione americana. Israele e il Board of Peace hanno concordato che il disarmo e la smilitarizzazione della striscia dovranno essere completati prima della ricostruzione. Resta il contrasto sulla roadmap per il cessate il fuoco, accettata da Hamas ma respinta da Israele, che chiede il disarmo completo prima di ogni ritiro dalla striscia. La Russia ha riferito di aver respinto un attacco con 620 droni ucraini diretti contro Mosca e la regione della capitale, con 180 droni distrutti. Il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, ha definito l'episodio il più grande tentativo di attacco con droni contro la capitale degli ultimi 2 anni. Nella regione di Mosca, 3 persone, tra cui una bambina di 10 anni, sono rimaste ferite dalla caduta di un drone e dai detriti. A Roma, i caccia arrestati.

responsabile dell'omicidio di Raymond Agheiji, 24 anni, ucciso a colpi di pistola nel quartiere di Tor Sapienza. Il giovane sarebbe stato chiamato per nome prima di essere raggiunto da tre colpi, uno dei quali mortale. Soccorso dal 118, è stato rianimato tre volte prima di morire in ospedale. La polizia sta acquisendo le immagini delle telecamere e ascoltando i testimoni. La procura non esclude un regolamento di

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Radio Biavet, pillole dal regno animale.
1: Bentornati su Radio Biavet, esploreremo il mondo degli animali con piccole curiosità. Oggi parleremo di...
2: I cincillà sono piccoli mammiferi che vivono in colonie da pochi individui ad alcune centinaia ed hanno abitudini notturno-crepuscolari. Sono erbivori e la loro dieta è composta da erbe, piante aromatiche e qualsivoglia vegetazione che si trova nel loro ecosistema. Si sa che integrano questa dieta con vari insetti. Non sono animali migratori, ma stanziali. Sono originari del Sud America. La specie è diffusa in Argentina, Bolivia, Cile e Perù. L'accoppiamento avviene tutto l'anno e produce uno o due piccoli. Le femmine di solito possono avere anche tre cucciolate in un anno. I cincillà appena nati sono in grado di mangiare cibo vegetale e nascono con il pelo, i denti e gli occhi aperti. Non appena i piccoli emergono, la madre li asciuga e i piccoli si infilano sotto il suo corpo. L'aspettativa di vita stimata in natura è di circa 10 anni, sebbene ci siano esemplari che in cattività hanno raggiunto i 20 anni. Attualmente la minaccia più grande per la popolazione di questa specie è l'uomo, con la caccia, la distruzione del suo habitat e l'allevamento intensivo. Ma tra gli altri predatori ci sono le volpi e competono per i pascoli con le capre e i bovini. La particolarità di questo piccolo animale è nella pelliccia. È infatti la più folta di tutti gli animali terrestri. Un singolo follicolo della sua pelliccia contiene fino a 50 peli, mentre un centimetro quadrato ne contiene fino a 20.000. La pelliccia del cincillà è estremamente densa, per cui nessun parassita può sopravvivere nella sua pelliccia. I cincillà sono roditori. Questo vuol dire che i loro denti non smettono mai di crescere. Hanno quindi bisogno di consumarli per non farli crescere a dismisura. Lo fanno regolarmente masticando ramoscelli e bastoncini di alberi. Quando mangiano, i cincillà stanno seduti sulle zampe posteriori, mentre tengono il cibo con le zampe anteriori. Sono abili saltatori. Possono spiccare salti lunghi anche 5 metri.
0: Avete ascoltato Pillole dal Regno Animale su Radio Biavet.
3: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stesse

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Via Vet Group.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 11:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. L'inviato speciale statunitense per il Medio Oriente, Jared Kushner, ha definito molto cordiale l'incontro con Hamas, pur sottolineando la necessità di verificare con azioni concrete la volontà del gruppo di raggiungere un accordo. Il premier israeliano Netanyahu ha chiesto come primo passo la consegna delle armi di Hamas alla Forza Internazionale di Stabilizzazione a Gaza sotto supervisione americana. Israele e il Board of Peace hanno concordato che il disarmo e la smilitarizzazione della striscia dovranno essere completati prima della ricostruzione. Resta il contrasto sulla roadmap per il cessate il fuoco, accettata da Hamas ma respinta da Israele, che chiede il disarmo completo prima di ogni ritiro dalla striscia. La Russia ha riferito di aver respinto un attacco con 620 droni ucraini diretti contro Mosca e la regione della capitale, con 180 droni distrutti. Il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, ha definito l'episodio il più grande tentativo di attacco con droni contro la capitale degli ultimi 2 anni. Nella regione di Mosca, 3 persone, tra cui una bambina di 10 anni, sono rimaste ferite dalla caduta di un drone e dai detriti. A Roma è caccia il responsabile dell'omicidio di Raimon Agheigi, 24 anni, ucciso a colpi di pistola nel quartiere di Tor Sapienza. Il giovane sarebbe stato chiamato per nome prima di essere raggiunto da 3 colpi, uno dei quali mortale. Soccorso dal 118, è stato rianimato 3 volte prima di morire in ospedale. La polizia sta acquisendo le immagini delle telecamere e ascoltando i testimoni. La procura non esclude un regolamento di conti legato allo spaccio di droga. Tennis: Flavio Cobolli si è qualificato per gli ottavi di finale dell'ATP di Cincinnati, ultimo Masters 1000 prima degli US Open. Il 24enne romano, numero 7 del seeding, ha piegato il belga Alexander Bloks 7-5, 4-6, 7-5. Oggi torna in campo Lorenzo Musetti, anche egli in cerca di un posto negli ottavi. Il cararino, testa di serie numero 10, affronta l'americano Michael Zheng. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.

0: Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.

0: to the quick.
1: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
2: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
3: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
1: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 12:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Un attacco missilistico russo ha colpito Pechenihi, nella regione ucraina di Kharkiv, causando 10 morti e 8 feriti. Il presidente Zelensky parla di brutale attacco e minaccia rappresaglie contro la Russia. Mosca invece ha riferito di aver respinto un attacco ucraino contro la capitale russa e la regione circostante con 620 droni, 180 dei quali sarebbero stati distrutti. Il sindaco Sergei Sobyanin ha definito l'episodio il più grande tentativo di attacco con droni contro Mosca degli ultimi 2 anni. Nella Repubblica Popolare di Donetsk, infine, un civile è morto e altri 10 sono rimasti feriti in attacchi attribuiti alle forze ucraine. Il presidente turco Erdogan e Donald Trump hanno discusso in una telefonata dei rapporti tra Turchia e Stati Uniti e degli sviluppi regionali e globali. Erdogan ha sottolineato la necessità di intensificare gli sforzi diplomatici per allentare le tensioni tra Washington e Teheran. Ieri Trump ha apertamente minacciato l'Oman, sostenendo di essere pronto a bombardarlo se Muscat si metterà di mezzo nel conflitto con l'Iran. Nei prossimi giorni gli atti dell'arresto di Walter Lavitola arriveranno al Tribunale del Riesame di Roma, chiamato a decidere sulla sua scarcerazione. La difesa annuncia nuove precisazioni da parte dell'ex faccendiere, che avrebbe escluso un accordo preventivo per l'attentato a Sigfrido Ranucci. L'avvocato Arturo Cola sostiene inoltre che Lavitola avrebbe avvertito il giornalista dei rischi che correva già il 7 settembre, oltre un mese prima dell'attentato. Il legale ha annunciato dichiarazioni spontanee per chiarire alcuni passaggi contestati dal GIP. Lavitola intanto resta in carcere. Il calcio: il Milan ha chiuso per Diego Moreira, l'esterno belga in arrivo a Milano per le visite mediche. È stato acquistato dallo Strasburgo per 45 milioni di euro più 20 di bonus. È fatta anche per Rodrigo Mora alla Roma. Il club giallorosso ha trovato l'intesa con il Porto per 25 milioni di euro e il 50% sulla futura rivendita. Per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Fido. Rigore a tavola. La struttura fisiologica del cane non richiede i canonici 3 pasti giornalieri consolidati nelle abitudini alimentari del suo padrone. Per un cane sano sono previsti 2 pasti giornalieri, con il contenuto calorico, proteico e vitaminico adeguato alla razza, all'età e alla dimensione dell'animale. Per la salute dei nostri amici, i pasti devono essere calibrati sulle loro esigenze e non sulla golosità. Lasciare che Fido si avvicini alla nostra tavola per concedergli assaggini, bocconcini prelibati, più volte al giorno, può essere inteso da noi come una dimostrazione di affetto verso il nostro amico, ma è una prassi insana che è opportuno non abbia inizio, ossia rapidamente dismessa. Abituare il cane ai bocconcini a tavola, fuori dai suoi pasti giornalieri, incoraggia la sua abitudine a mendicare e lo rende fastidioso ai commensali. Una volta stabilito il principio che a tavola non si questua, non si dovrebbero incontrare

0: problemi. È spesso più difficile far accettare questo rigore alla famiglia di quanto sia farlo accettare al cane. I bocconcini al di fuori dei pasti possono essere un premio al buon comportamento o un ausilio nell'educazione. Il bocconcino extra, che il nostro amico non associa ad un premio meritato, è solo diseducativo e l'abuso prolungato in quanto alimentazione scorretta può indurre all'obesità.
1: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 13:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Tensione nello stretto di Hormuz. Una nave è stata colpita da un proiettile mentre lasciava lo stretto. Secondo lo UKMTO, un membro dell'equipaggio è rimasto ferito e la sala macchine è stata danneggiata. I marittimi

0: Mi sono stati assistiti dalla Guardia Costiera dell'Oman. Intanto Teheran annuncia che lo stretto resterà chiuso finché gli Stati Uniti non rispetteranno l'accordo provvisorio con l'Iran. Giudizio immediato per Luca Spada, il 27enne accusato di omicidio volontario aggravato per la morte di una donna di 85 anni a Forlì. L'udienza è fissata per il 15 ottobre, il killer delle ambulanze è in carcere per questa imputazione. Restano in corso le indagini su altri 5 decessi. Torna alla regolare attività di volo all'aeroporto di Catania. Dopo il passaggio dell'allerta per l'Etna da rosso ad arancione, sono state cancellate tutte le restrizioni, ripristinati quindi con effetto immediato i voli in arrivo e in partenza e riaperti i settori dello spazio aereo precedentemente chiusi. Fare la Lega, agenda per il rinnovamento. Nel nuovo libro Massimiliano Romeo rilancia federalismo, autonomia e rapporto con la base. Il senatore del Carroccio critica la chiusura del movimento. Ci siamo imborghesiti, scrive, chiedendo un ritorno alle origini e a una Lega vicina al territorio. Gasolio sopra i 2 euro al litro, secondo il Mimit, sulla rete nazionale il prezzo medio self sale a 2,099 euro, mentre in autostrada raggiunge 2,173 euro. Il taglio delle accise di 17 centesimi è prorogato intanto fino al 25 agosto. Il Brent sfiora i 21 dollari al barile. È morto a 98 anni Fulvio Lucisano, tra i protagonisti del cinema italiano. Ha prodotto oltre 130 film, da Ricomincio da 3 a Notte prima degli esami. Ex presidente Anica, Cavaliere del Lavoro dal 2007, nel 2009 ha ricevuto il David di Donatello per i 50 anni di carriera. Giornata intensa sul mercato di Serie A, il Milan accoglie Diego Moreira dallo Strasburgo per 45 milioni più 5 di bonus. Alla Roma visite per Rodrigo Mora in arrivo dal Porto per 25 milioni. Napoli tutto fatto per Badiashile dal Chelsea e visite per Favasuli. Vicario è pronto per la Juventus, mentre la Fiorentina respinge la prima offerta del Como per Moise Kean. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Accorgimenti da seguire nell'applicazione di un antiparassitario. È importante non usare in un animale un prodotto non registrato per la specie di appartenenza. Gli ectoparassiticidi possono causare effetti collaterali, come irritazione cutanea, grattamento, vomito, diarrea, sintomi neurologici. Come per qualsiasi farmaco, anche nell'uso di antiparassitari si dovrà rispettare la massima cautela e seguire le raccomandazioni riportate nei relativi foglietti illustrativi. In presenza di gravi infestazioni, come potrebbe accadere con le pulci, non si deve cadere nell'errore di esagerare con l'applicazione di tali prodotti, nell'errata convinzione che, per eliminare più efficacemente tali insetti, sia bene aumentare il dosaggio o ridurre gli intervalli di applicazione. Nel caso delle pulci, la somministrazione di prodotti adulticidi, che eliminano gli esemplari adulti, o di regolatori di crescita, che inibiscono la schiusa delle uova o lo sviluppo larvale, abbinata ad un trattamento ambientale, rappresenta l'approccio razionale al problema. Anche il contemporaneo trattamento di eventuali animali conviventi costituisce un accorgimento da tenere presente. Per assicurare

0: la massima efficacia delle soluzioni in gocce, teniamo presente che il contenuto della pipetta va applicato direttamente sulla cute e non sul pelo, in corrispondenza di punti in cui l'animale non può arrivare a leccarsi, dietro al collo, tra le scapole o lungo la linea del dorso.
1: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Get down!
1: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
2: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
3: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
1: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
4: Biavet Group. La loro salute, la nostra missione.

0: Biabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 14:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.

0: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Tensione nello stretto di Hormuz, una nave è stata colpita da un proiettile mentre lasciava lo stretto. Secondo lo UKMTO, un membro dell'equipaggio è rimasto ferito e la sala macchine è stata danneggiata. I marittimi sono stati assistiti dalla Guardia Costiera dell'Oman. Intanto Teheran annuncia che lo stretto resterà chiuso finché gli Stati Uniti non rispetteranno l'accordo provvisorio con l'Iran. Giudizio immediato per Luca Spada, il 27enne accusato di omicidio volontario aggravato per la morte di una donna di 85 anni a Forlì. L'udienza è fissata per il 15 ottobre, il killer delle ambulanze è in carcere per questa imputazione, restano in corso le indagini su altri 5 decessi. Torna alla regolare attività di volo all'aeroporto di Catania. Dopo il passaggio dell'allerta per l'Etna da rosso ad arancione sono state cancellate tutte le restrizioni, ripristinati quindi con effetto immediato i voli in arrivo e in partenza e riaperti i settori dello spazio aereo precedentemente chiusi. Fare la Lega, agenda per il rinnovamento. Nel nuovo libro Massimiliano Romeo rilancia federalismo, autonomia e rapporto con la base. Il senatore del Carroccio critica la chiusura del movimento. Ci siamo imborghesiti, scrive, chiedendo un ritorno alle origini e a una Lega vicina al territorio. Gasolio sopra i 2 euro al litro, secondo il Mimit, sulla rete nazionale il prezzo medio self sale a 2,099 euro, mentre in autostrada raggiunge 2,173 euro. Il taglio delle accise di 17 centesimi è prorogato intanto fino al 25 agosto, il Brent sfiora i 21 dollari al barile. È morto a 98 anni Fulvio Lucisano, tra i protagonisti del cinema italiano. Ha prodotto oltre 130 film, da Ricomincio da 3 a Notte prima degli esami. Ex presidente Anica, Cavaliere del Lavoro dal 2007, nel 2009 ha ricevuto il David di Donatello per i 50 anni di carriera. Giornata intensa sul mercato di Serie A, il Milan accoglie Diego Moreira dallo Strasburgo per 45 milioni più 5 di bonus. Alla Roma visite per Rodrigo Mora in arrivo dal Porto per 25 milioni. Napoli tutto fatto per Badiashile dal Chelsea e visite per Favasuli. Vicario è pronto per la Juventus, mentre la Fiorentina respinge la prima offerta del Como per Moisés Kean. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 15:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Nuovi attacchi nella guerra in Ucraina. Un missile russo ha colpito la regione di Kharkiv. 10 morti e 8 i feriti, secondo le autorità locali. Danni anche a case, negozi e veicoli. Zelensky ha definito l'attacco brutale e minacciato rappresaglie. Mosca riferisce invece di aver respinto un attacco ucraino con 620 droni. 3 i feriti, tra cui una bambina di 10 anni. Nella regione di Donetsk, infine, un civile.

0: è morto e 10 sono rimasti feriti in attacchi attribuiti alle forze ucraine. Tensione a Hormuz, il presidente americano Trump pubblica una mappa dello stretto con la scritta «Nuovo territorio USA», provocando la reazione di Teheran. Intanto una nave è stata colpita da un proiettile, un ferito e danni alla sala macchine. L'Iran nel frattempo ribadisce che lo stretto resterà chiuso finché Washington non rispetterà l'accordo. La Svizzera annuncia la ripresa graduale dei trasferimenti in Italia dei richiedenti asilo arrivati sulle nostre coste e poi passati in territorio elvetico. I primi voli sono previsti dalla fine di agosto. I cosiddetti dublinanti tornano così al centro del confronto europeo. Intanto resta aperto il caso con la Germania, che potrebbe trasferire in Italia alcuni richiedenti asilo. Al centro del confronto c'è anche l'interpretazione del nuovo patto europeo sulla migrazione, entrato in vigore a giugno. Primi segnali positivi per Yael Trepi, il giovane attaccante del Cagliari ricoverato in terapia intensiva a Sassari dopo l'incidente in piscina a Portocervo. Il nuovo bollettino medico segnala un miglioramento della funzione respiratoria, mentre resta stabile quella cardiocircolatoria. Trepi è ancora sedato e intubato con ventilazione artificiale e la prognosi resta riservata. Femminicidio è la parola più consultata sul portale Treccani dall'inizio del 2026. Al secondo posto Maranza, seguito da fake news e overtourism. Nella top 10 anche influencer, smart working, follower, rider, meme e selfie. Termini entrati nell'uso comune che raccontano cambiamenti sociali, culturali e tecnologici. È morto a 31 anni Varen, leggenda del trotto, stroncato da un improvviso attacco cardiaco. Il capitano ha vinto 62 corse su 73, conquistando 2 Gran Premi d'Amérique e 2 Elitlop. Oltre 2000 i figli avuti dopo il ritiro, gli ultimi anni li ha trascorsi a Eboli. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Biavet, un attimo di relax.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biabet.
1: Obesità dei nostri amici a quattro zampe. Alcune recenti ricerche segnalano percentuali allarmanti di cani e gatti in sovrappeso. Circa il 50% degli animali domestici avrebbe problemi di linea. Non si tratta solamente di un problema estetico, anzi, le conseguenze che il sovrappeso può avere sulla loro salute sono pesanti. Malattie a carico delle ossa e articolazioni, patologie cardiache e respiratorie, diabete, lipidosi epatica. E l'elenco potrebbe continuare. Il sovrappeso dei nostri amici può avere diverse origini, come una predisposizione individuale o interventi di castrazione e sterilizzazione, ma la causa primaria è l'eccessiva assunzione di calorie rispetto ad un limitato movimento. Controlliamo allora il peso dei nostri pelosetti e rivolgiamoci al nostro veterinario di fiducia per avere consigli su una dieta adeguata.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino.
1: We just sang happy birthday, but I wanna go

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Pet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 16:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione sportiva. In apertura il calcio, il Milan ha chiuso per Diego Moreira. Il 22enne belga ha sbarcato in tarda mattinata a Milano per le visite mediche e la firma sul nuovo contratto. È stato acquistato dallo Strasburgo per 45 milioni di euro più 20 di bonus. Giocatore molto duttile e mancino, Moreira può essere impiegato da Amorim nel suo 3-4-2-1 sia come esterno di centrocampo sia come sottopunta insieme a Pulisic alle spalle di Gonçalo Ramos. È fatta anche per Rodrigo Mora alla Roma. Il club giallorosso ha trovato l'intesa con il Porto per 25 milioni di euro e il 50% sulla futura rivendita. Lo scambio dei documenti e la firma dei contratti sono avvenuti nelle prime ore del mattino. Mora ha ricevuto l'autorizzazione dalla dirigenza del Porto per recarsi nella capitale italiana e completare il trasferimento allo Stadio Olimpico. Intanto la Lazio spinge per Mauro Icardi. La brutta eliminazione in Coppa Italia ha accelerato la trattativa tra il club biancoceleste e l'attaccante argentino, svincolato dopo la fine dell'avventura con il Galatasaray. La Lazio punta a chiudere già nel corso di questa settimana per anticipare la concorrenza. Il tennis, Flavio Cobolli si è qualificato per gli ottavi di finale dell'ATP di Cincinnati, ultimo Masters 1000 prima degli US Open. Il 24enne romano, numero 7 del seeding, ha piegato il belga Alexander Bloks 7-5, 4-6, 7-5. Oggi torna in campo Lorenzo Musetti, anch'egli in cerca di un posto negli ottavi.

0: Davi, il carrarino testa di serie numero 10, affronta l'americano Michael Zhang. Lutto nel mondo dell'ippica, è morto a 31 anni Varen, considerato il più grande trottatore di tutti i tempi. Il campione è deceduto nella notte per un infarto fulminante, secondo quanto accertato dal veterinario. Varen, soprannominato il capitano, aveva conquistato numerosi successi diventando una leggenda del trotto. La sua morte è stata annunciata sulla pagina Instagram ufficiale con un messaggio dedicato anche al suo storico proprietario Enzo Giordano, scomparso nel 2025. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Etico, dinamico, innovativo. Biavet Group. Veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe.

0: informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Il cucciolo e il guinzaglio. Il guinzaglio è uno strumento fondamentale per l'educazione del cucciolo, anche se può non essere accettato subito. Si può usare un comune collare accertandosi che tra collo e collare passino almeno due dita, o si può optare per una pettorina. Dopo che il cucciolo avrà preso dimestichezza con il nuovo accessorio, dovrà abituarsi ad essere trattenuto. Se non lo accetta, non diamogli troppo peso. E appena sarà calmo, gratifichiamolo con una carezza o con uno snack. Capirà piano piano che è trattenuto perché non desideriamo che si allontani. Sarà bene che il cucciolo, quanto prima, familiarizzi con il guinzaglio, annusandolo e mordicchiandolo. Usiamo sempre delicatezza, senza strattonare, e lodiamo il cucciolo quando esegue correttamente un comando.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Via Vet Group, il network di ospedalità privata veterinaria che garantisce la qualità delle prestazioni erogate e delle procedure mediche effettuate.

0: Biabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 17:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Donald Trump torna a minacciare l'Iran sullo stretto di Hormuz. Il presidente americano scrive su Truth che non sono in corso né sono programmate trattative con Teheran e conferma che il blocco navale rimane pienamente in vigore. Trump ha pubblicato una mappa dello stretto con la scritta «Nuovo territorio USA», dura la replica iraniana. Il vice ministro degli esteri Gharib Abadi parla di illusione e accusa Trump di essere delirante. Il ministro degli esteri Araghchi ribadisce «Non ci arrenderemo», sostenendo che l'Iran abbia vinto sia la guerra sia il confronto diplomatico. Dopo quasi 4 anni, la Svizzera riprende i trasferimenti di richiedenti asilo verso l'Italia nell'ambito del sistema di Dublino. I primi voli partiranno gradualmente a fine agosto e Berna indica 652 persone ancora trasferibili. In Germania resta invece il caso di Faduma, giovane somala accolta in una chiesa evangelica a Norimberga per evitare il trasferimento in Italia previsto nella notte. Da Berlino al momento non arrivano segnali di un dietrofront. Intanto Bruxelles giudica positivi i risultati della cooperazione tra Spagna e Marocco a Ceuta e chiede il rimpatrio rapido di chi è entrato illegalmente. Torniamo in Italia. È morto a 31 anni Varenne, considerato il più grande trottatore di tutti i tempi. Un improvviso attacco cardiaco ha ucciso il capitano che tra il 1998 e il 2002 aveva conquistato 62 vittorie in 73 corse, 51 Gran Premi e oltre 6 milioni di euro di premi. 2 volte vincitore del Gran Premio d'America e dell'Itlop, aveva stabilito anche il record mondiale di 1.091. Dopo il ritiro era diventato uno stallone di successo con oltre 2.000 figli. In chiusura al calcio, José Mourinho è tornato ufficialmente al Real Madrid a 13 anni dall'ultima esperienza. Il tecnico ha firmato fino al 2029 ed è stato presentato in forma privata a Valdebebas. «Sono tornato a casa», ha detto Mourinho, spiegando che questa seconda avventura è ancora più speciale della prima e ai tifosi ha lanciato un messaggio: «Sono uno di voi e non da oggi». Ed è tutto per ora, grazie per averci seguito.
3: Impegno, professionalità.

0: e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biavet Group. La loro salute, la nostra missione.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Il canarino è un uccello granivoro, ossia in natura si alimenta prevalentemente di semi e granaglie che raccoglie naturalmente freschi dalle piante e dal suolo. Integra poi la sua alimentazione con insetti e con bacche e piccoli frutti. In cattività dobbiamo cercare di fornirgli un'alimentazione quanto più possibile simile a quella che assumerebbe in natura. Mettiamogli a disposizione una miscela di sementi in mangiatoie esterne per evitare in questo modo che sporchi i semi zampettandoci sopra. Attenzione alle buccette dei semi sgusciati che si accumulano in superficie e che impediscono al canarino di raggiungere i semi più in profondità. La tecnica corretta per vedere se dobbiamo aggiungere semi consiste nel soffiare sopra la mangiatoia. La pula volerà via e resteranno solo i semi integri che hanno un peso maggiore. Come integrazione di calcio, appendiamo dentro la gabbia il classico osso di seppia oppure il guscio dell'uovo sodo bollito. L'uovo sodo è un alimento ideale per la fase riproduttiva e per la crescita dei piccoli fino al loro svezzamento. Oltre al calcio presente nel guscio, fornisce una grande quantità di proteine nobili di origine animale ed aminoacidi essenziali, compensando l'assenza di insetti dell'alimentazione in gabbia. Il pastone secco all'uovo può essere somministrato separatamente dalle sementi in una mangiatoia esterna due volte alla settimana, durante tutto l'anno, ogni giorno durante la riproduzione e lo svezzamento dei piccoli. La frutta e la verdura vanno molto bene se date in piccole quantità ogni giorno. Vanno forniti in mangiatoie separate e non messi tra le sbarrette della gabbia, perché dopo poco tempo il succo acido del frutto tende a corrodere la zincatura delle gabbie e rovinarla. Inoltre, in questo modo può veicolare metalli pesanti presenti nella zincatura che sono molto pericolosi per la salute del canarino stesso.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.
3: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 18 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Cova nella Lega, una voglia di cambiamento. Massimiliano Romeo, capogruppo al Senato e segretario della Lega Lombarda, la mette nero su bianco nel libro Fare la Lega, agenda per il rinnovamento. Romeo parla di una base delusa e chiede di ripartire da essa con una Lega sindacato del territorio, né di destra né di sinistra. Nel libro rilancia anche federalismo e autonomia e ammette: ci siamo imborghesiti, serve un ritorno al celodurismo della prima ora. Sul fronte dei carburanti il diesel torna ai livelli di inizio agosto e supera ancora i 2 euro al litro. Secondo il Mimit il prezzo medio del self è di 2,099 euro sulla rete nazionale e 2,173 in autostrada, la benzina è invece a 1,994 euro. Il taglio dell'accise di 17 centesimi è prorogato fino al 25 agosto, mentre il Brent resta vicino ai 91 dollari. Passiamo agli esteri e Thibaut Beitrison, ex consigliere comunale responsabile della sicurezza di Crans-Montana, il 16° indagato per l'incendio del locale Constellation nel quale sono morte 40 persone. Beitrison, che in passato ha guidato anche il centro antincendio e di soccorso, sarà interrogato a fine settembre per le presunte carenze dei controlli di sicurezza. Nuovi interrogatori sono previsti anche per gli ex gestori Jacques e Jessica Moretti. Negli Stati Uniti entra nel vivo il processo per l'omicidio di Tupac Shakur, ucciso a Las Vegas nel 1996. L'accusa sostiene che Dwayne Keffi D. Davis abbia organizzato l'agguato per vendetta e procurato l'arma. Davis non ha premuto il grilletto ma ha pianificato la sparatoria, ha detto il procuratore, secondo cui l'imputato avrebbe raccontato diversi dettagli nelle sue interviste nel libro di memorie. Davis si dichiara non colpevole e la difesa parla di pura invenzione. In chiusura la pallavolo, le azzurre campionesse olimpiche mondiali sono in Svezia per gli europei 2026, l'Italia di Julio Velasco è inserita nel pool D di Göteborg con Croazia, Montenegro, Svezia, Slovacchia e Francia. Il debutto è venerdì contro la Croazia, tra le convocate Paolo Egonu, Alessia Orro, Miriam Silla ed Ekaterina Antropova. Ed è tutto per ora, grazie per averci seguito.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Il gatto fondamentalmente si prende cura da solo della propria toilettatura. La natura lo ha dotato di vanità e interesse per il proprio aspetto estetico e degli strumenti necessari per rendersi gradevole a se stesso e a chi gli sta accanto. Una lingua ruvida ed enzimi nella saliva adeguati a sciogliere e eliminare lo sporco dal suo pelo, ma anche il gatto più pulito può avere solo beneficio da un aiutino che contribuisca ad una più efficace pulizia. Fare il bagnetto al gatto non è sempre facile. Bisognerà abituarlo gradualmente, meglio se da piccolo. Si inizia dalle zampe, si bagna la nuca e poi si prova ad immergerlo in poca acqua. Successivamente si potrà provare ad aumentare il livello dell'acqua, in modo da poter fargli un bagno completo. Attenzione alla temperatura dell'acqua, che deve essere appena tiepida. Il livello dell'acqua deve rimanere al di sotto delle spalle perché il gatto possa sentirsi stabile sulle zampe. Porre una superficie antiscivolo sul fondo della vasca contribuisce a rendere a proprio agio il nostro micio, che in mancanza di appigli potrebbe innervosirsi. Procuriamoci uno shampoo detergente per gatti e degli asciugamani. Spazzoliamolo con cura. Facciamo attenzione al risciacquo, a non far entrare acqua nelle orecchie del gatto e ad asciugarlo adeguatamente. Naturalmente, alla fine di questa esperienza è d'obbligo un premio, il suo croccantino preferito.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Via Vet Group, il network di ospedalità privata veterinaria che garantisce la qualità delle prestazioni erogate e delle procedure mediche effettuate. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 19:03.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Alta tensione nello stretto di Hormuz. Un'imbarcazione ha segnalato di essere stata colpita da un proiettile non identificato durante il transito in uscita dallo stretto. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha ribadito: non ci arrenderemo, mentre il presidente del parlamento iraniano Ghalibaf ha avvertito che Hormuz resterà chiuso finché gli Stati Uniti non rispetteranno gli impegni dell'accordo provvisorio. Trump, al contrario, sostiene che lo stretto sia aperto e operativo e afferma che non sono in corso né previsti negoziati con Teheran. Sullo sfondo resta lo scontro anche a distanza dopo la mappa pubblicata da Trump con la scritta «Nuovo territorio USA». Dopo quasi 4 anni la Svizzera riprende le riammissioni di richiedenti asilo verso l'Italia nell'ambito del sistema di Dublino. I primi trasferimenti partiranno gradualmente a fine agosto e Berna indica 652 persone ancora trasferibili. In Germania resta il caso di Faduma, giovane somala destinata all'Italia, accolta in una chiesa evangelica a Norimberga. Da Berlino non arrivano per ora segnali di dietrofront. Torniamo in Italia. È morto a 31 anni Varenne, considerato il più grande trottatore di tutti i tempi. Un improvviso attacco cardiaco ha causato la morte del capitano. Nato nel 1995 a Copparo, ha conquistato 62 vittorie in 73 corse, 51 Gran Premi e oltre 6 milioni di euro di premi. Ha vinto 2 volte il Gran Premio d'America e l'Elite Lop, stabilendo anche il record mondiale di 1:09:01. Dopo il ritiro è diventato uno stallone di grande successo, con oltre 2.000 figli. È Thibaut Gilbert Beitrison, il 16° indagato nell'inchiesta sull'incendio al Constellation di Crans-Montana nella notte di Capodanno. Ex consigliere comunale e responsabile della sicurezza sarà interrogato a fine settembre sulle presunte carenze nei controlli. Nuovamente convocati anche gli ex gestori Jacques e Jessica Moretti, saranno ascoltati tra novembre e dicembre. In chiusura la pallavolo, l'Italia femminile arriva

0: giocate in Svezia per gli europei 2026, le azzurre campionesse olimpiche e mondiali in carica sono nel pool D di Göteborg con Croazia, Montenegro, Svezia, Slovacchia e Francia. Debutto venerdì alle 16 contro la Croazia. Tra le convocate Paolo Egonu, Alessia Orru, Miriam Silla e Caterina Antropova, le prime quattro del girone accederanno agli ottavi, mentre semifinali e finali si giocheranno a Istanbul il 5 e il 6 settembre. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
1: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

Radio Biavet. Pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 20:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Alta tensione nello stretto di Hormuz. Un'imbarcazione ha segnalato di essere stata colpita da un proiettile non identificato durante il transito in uscita dallo stretto. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha ribadito: non ci arrenderemo, mentre il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf ha avvertito che Hormuz resterà chiuso finché gli Stati Uniti non rispetteranno gli impegni dell'accordo provvisorio. Trump, al contrario, sostiene che lo stretto sia aperto e operativo e afferma che non sono in corso né previsti negoziati con Teheran. Sullo sfondo resta lo scontro anche a distanza dopo la mappa pubblicata da Trump con la scritta «Nuovo territorio USA». Dopo quasi 4 anni la Svizzera riprende le riammissioni di richiedenti asilo verso l'Italia nell'ambito del sistema di Dublino. I primi trasferimenti partiranno gradualmente a fine agosto e Berna indica 652 persone ancora trasferibili. In Germania resta il caso di Faduma, giovane somala destinata all'Italia, accolta in una chiesa evangelica a Norimberga. Da Berlino non arrivano per ora segnali di dietrofront. Torniamo in Italia. È morto a 31 anni Varenne, considerato il più grande trottatore di tutti i tempi. Un improvviso attacco cardiaco ha causato la morte del capitano. Nato nel 1995 a Copparo, ha conquistato 62 vittorie in 73 corse, 51 Gran Premi e oltre 6 milioni di euro di premi. Ha vinto 2 volte il Gran Premio d'America e l'Elite Lop, stabilendo anche il record mondiale di 1.09.1. Dopo il ritiro è diventato uno stallone di grande successo, con oltre 2.000 figli. È Thibaut Gilbert Beitrison, il 16° indagato nell'inchiesta sull'incendio al Constellation di Crans-Montana nella notte di Capodanno. Ex consigliere comunale e responsabile della sicurezza sarà interrogato a fine settembre sulle presunte carenze nei controlli. Nuovamente convocati anche gli ex gestori Jacques e Jessica Moretti, saranno ascoltati tra novembre e dicembre. In chiusura la pallavolo, l'Italia femminile è arrivata in Svezia per gli Europei 2026. Le azzurre campionesse olimpiche mondiali in carica sono nel pool D di Göteborg con Croazia, Montenegro, Svezia, Slovacchia e Francia. Debutto venerdì alle 16 contro la Croazia. Tra le convocate Paolo Egonu, Alessia Orru, Miriam Silla e Caterina Antropova. Le prime 4 del girone accederanno agli ottavi, mentre semifinali e finali si giocheranno a Istanbul il 5 e il 6 settembre. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
3: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Beavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Beavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali. In viaggio col gatto. I gatti generalmente non amano essere a seguito in lunghi spostamenti. Quando dovesse capitare l'esigenza, è bene che siano sistemati in appositi trasportini per tutta la durata del viaggio. È conveniente abituarli al trasportino prima di intraprendere il viaggio e, se possibile, abituarli agli spostamenti in auto quando sono ancora cuccioli. Il gatto non prescinde dai suoi comfort. Nella stagione fredda è raccomandabile avere a portata di mano una coperta calda ad integrare il riscaldamento dell'auto. Nelle stagioni calde, se l'auto non è dotata di aria condizionata, è bene coprire il trasportino con un panno umido, prestando attenzione alla temperatura per evitare i colpi di calore. Per la sicurezza di tutti i passeggeri, è importante che il micio, anche se notoriamente è calmo e si adatta all'esperienza del viaggio, non sia libero di girare nell'abitacolo, perché potrebbero capitare situazioni esterne che lo spaventano e alle quali potrebbe reagire creando un pandemonio. Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Qualità, professionalità, eccellenza. Via Vet Group, uno stile di lavoro.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Il gradimento per il coniglio da compagnia è in costante aumento. Questo è dovuto alla sua bellezza, alla relativa semplicità gestionale, ma soprattutto al suo carattere socievole, affettuoso ed intelligente. Per apprezzare appieno queste caratteristiche, però, dobbiamo conoscere bene cosa differenzia il coniglio dagli animali da compagnia tradizionali come cane e gatto. Il coniglio è una preda, il cane e gatto sono dei predatori. Per questo, il coniglio sembra sempre molto pauroso e riluttante, vive nel terrore di essere mangiato. Per diventare a tutti gli effetti parte del branco del coniglio e quindi suoi amici, dobbiamo interpretare correttamente i messaggi che lui ci manda e non forzare mai il contatto se lui non lo desidera. Alcuni segnali caratteristici del coniglio nano possono permettere al suo proprietario di conoscerlo meglio. Il corpo sollevato da terra, con coda portata orizzontalmente, ad esempio, è indice di nervosismo e attenzione. Quando il coniglio si sdraia con le zampe distese, è il momento del riposo e significa che non vuole essere disturbato. Dei piccoli colpetti con il muso sulla mano indicano invece richiesta di attenzione e rappresentano un segnale di saluto. Appena arrivato in un nuovo ambiente, comunque, è bene lasciarlo ambientare qualche giorno prima di manipolarlo. Se si vuole coccolare il coniglio, sediamoci per terra ed aspettiamo che sia lui che ci venga in braccio, porgendogli delle leccornie dalle nostre mani. Ci sono poi delle stranezze solo apparenti. Può capitare di osservare il coniglio che ingerisce le proprie feci. Ciò è dovuto ad una particolarità dell'intestino ed è un comportamento importante per assicurare all'animale un apporto adeguato di vitamine.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Diabet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, un attimo di relax.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: Hey, I think she knows it, but I'ma show it. Show it all

0: BioVet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa BioVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Via Vet Group, il network di ospedalità privata veterinaria che garantisce la qualità delle prestazioni erogate e delle procedure mediche effettuate.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Sometimes it feels like I'm just walking on an endless road, like I got somewhere to go.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Sauce.
1: Benvenuti nel mondo BioVet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa BioVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: to pop out.
1: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
2: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.